NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito. RG Extra Special.

0: Radio Guapito.
1: It's retro at the metro.
0: Retro at the metro. Radio Guapito.